China con Acholo Cuna. Cushi Cushi Shun. Ramio Cordillera Chauyar Huyar.